0: David Guetta, I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Amore, è il dovere di farti sentire come quando eri bambino, come un posto perfetto dove scomparire sotto il cielo di Berlino. Ho seguito l'istinto perché è il mio destino starti vicino. Ora che il tempo scompare via veloce,

parti molto più di ciò che sottolinei nei libri. Wow, guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico. Non sono il tipo, lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte, cazzo diranno i vicini di me.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Nel corso di un'operazione congiunta con il personale veterinario dell'ASL, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato a Formia 580 kg di prodotti ittici rinvenuti all'interno di un ristorante etnico senza la prescritta documentazione che ne attestasse la provenienza. L'ispezione rientra nell'operazione regionale Firefish Catch, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, che dal 21 al 30 settembre ha visto impegnati i comandi dipendenti lungo il litorale laziale nel contrasto della pesca illegale e nella tutela della risorsa ittica, dell'ambiente marino e dei consumatori. È stata interessata l'intera filiera del prodotto ittico, dal mare fino alla tavola dei consumatori, con verifiche nei mercati ittici, nei punti vendita, nei centri di distribuzione alimentare e nei ristoranti, dove è stato verificato il rispetto delle norme sulla tracciabilità, sulla etichettatura e sulla corretta commercializzazione del pescato. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro e sequestrata quasi una tonnellata di prodotto ittico non tracciabile. Circa 160 kg di prodotti alimentari sequestrati, 4 attività commerciali sanzionate e un bar con tavola calda chiuso e il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano ad 8.000 euro. Uno dei controlli ha interessato un supermercato del Sud Pontino dove i militari hanno sequestrato 32 kg di salumi e formaggi sottovuoto. Secondo quanto rilevato dai NAS, i prodotti erano stati confezionati senza rispettare i previsti protocolli igienici e non riportavano indicazioni sulla data di confezionamento e sui tempi di conservazione sicura. Per il titolare è scattata una sanzione di 2.000 euro. Un secondo intervento ha riguardato il ristorante Sushi nel nord della provincia, dove sono stati sequestrati 47 kg di alimenti per un valore indicato di circa 1.000 euro. A Latina i controlli hanno invece interessato un panificio dove sono stati sequestrati 80 kg di prodotti tra pane, carne e pesce. Gli alimenti, secondo quanto accertato, venivano congelati senza etichette per la tracciabilità e senza le previste schede di abbattimento termico. Al legale rappresentante dell'attività è stata contestata una multa di 2.000 euro. La situazione più rilevante ha riguardato un bar tavola calda situato all'interno di un'area di servizio. Il comune ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua e la chiusura dell'attività, mentre al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa altri 2.000 euro. La Giunta Comunale di Formia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale di Maranola, dando seguito alla necessità di aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture e al tempo stesso migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e decoro dell'area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro, articolato in due lotti funzionali. Il primo lotto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede la realizzazione di 96 nuovi loculi frontali, la sistemazione dell'area parcheggio, nuovi accessi per le persone con disabilità, il ripristino del muro perimetrale e dei viali pedonali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria. Il secondo lotto, pari a 507.000 euro, comprende invece 80 nuovi loculi frontali e 200 cellette ossario, oltre alla sistemazione a verde di alcuni spazi e alla realizzazione dei relativi percorsi. Con questo progetto, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddei, affrontiamo in maniera organica una necessità concreta del cimitero di Maranola, dove gli spazi disponibili per le sepolture risultano ormai in gran parte esauriti. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione articolata in due lotti, così da poter procedere per fasi e con una visione complessiva dell'area. Non si tratta soltanto di realizzare nuovi loculi o ossari, ma di riqualificare uno spazio importante per la comunità, migliorandone accessibilità, sicurezza e decoro. È un intervento che guarda le esigenze attuali e soprattutto al fabbisogno dei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali e alla qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto. Il progetto prevede tra l'altro pavimentazioni permeabili, sistemi per la regimentazione delle acque meteoriche, sistemazioni a verde, soluzioni costruttive in alluminio. L'ampliamento del cimitero, ha osservato l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, è stato concepito prestando attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi. L'obiettivo è realizzare un intervento funzionale alle esigenze della comunità, senza perdere di vista il contesto nel quale si inserisce. La progettazione prevede soluzioni per favorire la permeabilità delle superfici, la gestione delle acque meteoriche e la sistemazione a verde di alcune aree. Sono inoltre previsti materiali e sistemi costruttivi pensati per garantire durabilità e ridurre nel tempo la necessità di manutenzione. Il progetto individua due aree distinte all'interno del cimitero. Nel primo lotto i nuovi loculi saranno realizzati in prossimità del blocco esistente con una struttura indipendente dal punto di vista strutturale. Il secondo lotto sarà invece sviluppato nella parte interna dell'area cimiteriale. Le nuove strutture sono progettate per inserirsi negli spazi disponibili limitando l'impatto sull'accessibilità e sulla fruibilità dei viali. In occasione delle celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, la città di Gaeta ha conferito un prestigioso riconoscimento istituzionale al senatore dello Stato del Massachusetts, Sal Di Domenico, proclamandolo ufficialmente ambasciatore di Gaeta nel mondo. La nomina, sancita dall'amministrazione comunale, celebra il profondo legame di sangue, cultura e devozione che unisce il politico statunitense, i cui nonni erano gaetani, alla terra d'origine della sua famiglia, erede di quelle storiche ondate migratorie che partirono dalle rive tirreniche per popolare l'area di Boston e del New England. Il conferimento del titolo si inserisce nel contesto di una visita ufficiale di straordinaria rilevanza politica e culturale avvenuta dal 24 al 28 settembre. Gaeta, infatti, ha accolto in queste quattro giornate una delegazione di altissimo profilo proveniente dal Massachusetts, composta da 19 autorevoli rappresentanti della vita pubblica e sociale americana. Nato e cresciuto a Cambridge, Sal Di Domenico ha saputo coniugare un brillante percorso politico nei palazzi delle istituzioni americane con la strenua difesa delle radici popolari e spirituali della propria gente. Il senatore ricopre infatti la carica di presidente della St. Cosmas and Damian Society di Cambridge, associazione simbolo dell'immigrazione gaetana che recentemente ha festeggiato il traguardo del centenario dalla fondazione. Portare nel cuore il nome di Gaeta, ha affermato con evidente commozione il neo ambasciatore Sal Di Domenico, è sempre stato un dovere morale, un motivo di immenso orgoglio per la mia famiglia e per tutta la nostra comunità a Cambridge. Essere nominato ambasciatore di questa meravigliosa città è un onore che va al di là di ogni incarico pubblico. Continuerò a lavorare affinché le nuove generazioni italoamericane non smettano mai di guardare a Gaeta come alla propria casa dell'anima. Un nuovo defibrillatore, grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dal Centro Anziani, è stata messa a disposizione della comunità di Castelforte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi dopo che lo strumento salvavita è stato posizionato in piazza Giovanni Paolo II nei pressi della chiesa di San Rocco. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Mamma Margherita al Centro Anziani e revisionato grazie alla collaborazione dell'Avis. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente del Centro Anziani, Anna Fragnoli, la presidente dell'associazione Mamma Margherita, Cristina Vezza, e il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo. Da oggi al 3 ottobre Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro ospiteranno a Formia dalle 9 alle 14 la quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni. La cerimonia inaugurale è fissata nella giornata di domani alle 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, pneumologo, ed il presidente dell'associazione Sinus Formianus, Vito Auriemma.
3: Radio Formia, informa, sport.
2: Nella Serie A2 Elite di calcio A5 maschile, il Formia Futsal ha conquistato un altro importante successo contro il CDM Futsal con il risultato di 5-1. Dopo la vittoria significativa per 9-1 nella giornata inaugurale del torneo contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, c'è stato il pareggio 4-4 sul campo del Real Fabbrica, formazione in provincia di Viterbo. E ora questo successo netto, significativo e meritato per 5-1 contro il CDM, che testimonia il cammino iniziato nel migliore dei modi nel campionato di Serie A2 Elite della formazione allenata da Alessandro Lagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Orosco di Radioformia, degli ore 7 e ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 29 settembre 2026. La chiesa ricorda San Michele, San Raffaele, San Gabriele Arcangeli. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, che la mattina per la festa generale per compagnia. Salutiamo le persone ascolte anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendoli in voce alla valida e preziosa calza del Catecustano. Siamo pronti alle tue 12 si iniziale, cominciando come sempre la Riete. Eccellente martedì, sia sul piano personale che quello professionale, ideale per dare una festa, mettersi in viaggio, essere al centro d'attenzione, attività sportiva per incanalare le inesauribili energie. Dalla Riete al Toro, momento sentimentale dedicato in cui dovrete agire allentando un po' le briglie, senza esagerare, quel tanto che basta per respirare meglio. Dal Toro ai Gemelli, la Luna e Saturno vi favoriscono promuovendo incontri e progetti, cogliete l'occasione al volo, preparatevi a conoscere facce e luoghi diversi. Da Gemelli al Cancro, nulla di nuovo sotto il cielo dell'amore, forse vi sentirete un po' annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi, l'inclinazione all'interiorità, curate l'armonia dell'ambiente in cui vivete. Dal Cancro al Leone, desideri di essere ammirati e corteggiati, adoperate la capacità di seduzione, l'eleganza, la generosità, la classe innata, con le buone maniere, la mente sveglia, la dialettica fluente, il sorriso luminoso. Da Leone alla Vergine, clima incerto, piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio, famiglia criticona, partner da ammorbidire di più. Bilancia, con una configurazione briosa rende gioiosa e spensierata la giornata, pace fatta con la dolce metà dopo un bisticcio, una gita culturale insieme. Scorpione, programmate una rampiata con la vostra vecchia compagnia, potete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare DVD, ascoltare CD e uscire con gli amici. Sagittario, tenete testa tra gli intralci, senza perdere il sorriso, fermento in amore, buttatevi ma non forzate i tempi, come sapete, se non son rose, fioriranno. Capricorno, godetevi l'atmosfera di quiete che sembra essere così ben condivisa dal partner e da familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose, con un look meno serioso del solito guadagnerete tanta vivacità. Acquario, con il favore della Luna in Gemelli rafforzata da Saturno, il disaccordo con chi amate può essere gestito con leggerezza e intelligenza. L'umore frizzante, la comunicativa calamitano l'attenzione. Concludiamo lo squadro di oggi, Pesci. Vita emotiva fluttuante tra richiami alla razionalità e voli pendarici a causa di una relazione sentimentale coinvolgente, ma non è ancora non decolla. Risposte chiare e prestazioni pratiche se richieste. Ed è tutto anche questo martedì 29 settembre 2026 Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Michele, San Raffaele, San Gabriele, Arcangeli. Il sole sorgerà alle 7.17, tramonterà alle 19.10, la luna calante si eleverà alle 20.05 e calerà domani mattina alle 10.40. Diamo gli auguri a Nicola Di Bari, come 86 anni, a Loretta Goggi, come 76 anni, al cantante Raff, come 67 anni. Qualche data da ricordare: 1964 nasce Mafalda, la famosa striscia a fumetti del cartoon wit argentino Joaquín Lavado, in arte Quino. La frase del giorno: quando la mucca è malata, il bue è contento. Invece pensi questa mattina sono certe chiacchiere tra amiche e sembrano rose o sono ortiche. Temporale dispiacere, da vicino sono più seri. Per San Michele la giuggiola è nel paniere. Ancora buongiorno, buon lavoro, salute, è tutto per questo martedì 29 settembre del 2026 Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre ancora da parte della regia, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
9: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nel corso di un'operazione congiunta con il personale veterinario dell'ASL, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato a Formia 580 kg di prodotti ittici rinvenuti all'interno di un ristorante etnico senza la prescritta documentazione che ne attestasse la provenienza. L'ispezione rientra nell'operazione regionale Firefish Catch, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, che dal 21 al 30 settembre ha visto impegnati i comandi dipendenti lungo il litorale laziale nel contrasto della pesca illegale e nella tutela della risorsa ittica, dell'ambiente marino e dei consumatori. È stata interessata l'intera filiera del prodotto ittico, dal mare fino alla tavola dei consumatori, con verifiche nei mercati ittici, nei punti vendita, nei centri di distribuzione alimentare e nei ristoranti, dove è stato verificato il rispetto delle norme sulla tracciabilità, sulla etichettatura e sulla corretta commercializzazione del pescato. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro e sequestrata quasi una tonnellata di prodotto ittico non tracciabile. Circa 160 kg di prodotti alimentari sequestrati, 4 attività commerciali sanzionate e un bar con tavola calda chiuso e il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano ad 8.000 euro. Uno dei controlli ha interessato un supermercato del Sud Pontino, dove i militari hanno sequestrato 32 kg di salumi e formaggi sottovuoto. Secondo quanto rilevato dai NAS, i prodotti erano stati confezionati senza rispettare i previsti protocolli igienici e non riportavano indicazioni sulla data di confezionamento e sui tempi di conservazione sicura. Per il titolare è scattata una sanzione di 2.000 euro. Un secondo intervento ha riguardato il ristorante Sushi nel nord della provincia, dove sono stati sequestrati 47 kg di alimenti per un valore indicato di circa 1.000 euro. A Latina i controlli hanno invece interessato un panificio dove sono stati sequestrati 80 kg di prodotti tra pane, carne e pesce. Gli alimenti, secondo quanto accertato, venivano congelati senza etichette per la tracciabilità e senza le previste schede di abbattimento termico. Al legale rappresentante dell'attività è stata contestata una multa di 2.000 euro. La situazione più rilevante ha riguardato un bar tavola calda situato all'interno di un'area di servizio. Il comune ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua e la chiusura dell'attività, mentre al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa altri 2.000 euro. La Giunta Comunale di Formia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale di Maranola, dando seguito alla necessità di aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture e al tempo stesso migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e decoro dell'area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro, articolato in due lotti funzionali. Il primo lotto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede la realizzazione di 96 nuovi loculi frontali, la sistemazione dell'area parcheggio, nuovi accessi per le persone con disabilità, il ripristino del muro perimetrale e dei viali pedonali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria. Il secondo lotto, pari a 507.000 euro, comprende invece 80 nuovi loculi frontali e 200 cellette ossario, oltre alla sistemazione a verde di alcuni spazi e alla realizzazione dei relativi percorsi. Con questo progetto, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, affrontiamo in maniera organica una necessità concreta del cimitero di Maranola, dove gli spazi disponibili per le sepolture risultano ormai in gran parte esauriti. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione articolata in due lotti, così da poter procedere per fasi e con una visione complessiva dell'area. Non si tratta soltanto di realizzare nuovi loculi o ossari, ma di riqualificare uno spazio importante per la comunità, migliorandone accessibilità, sicurezza e decoro. È un intervento che guarda le esigenze attuali e soprattutto al fabbisogno dei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali e alla qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto. Il progetto prevede tra l'altro pavimentazioni permeabili, sistemi per la regimentazione delle acque meteoriche, sistemazioni a verde, soluzioni costruttive in alluminio. L'ampliamento del cimitero, ha osservato l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, è stato concepito prestando attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi. L'obiettivo è realizzare un intervento funzionale alle esigenze della comunità, senza perdere di vista il contesto nel quale si inserisce. La progettazione prevede soluzioni per favorire la permeabilità delle superfici, la gestione delle acque meteoriche e la sistemazione a verde di alcune aree. Sono inoltre previsti materiali e sistemi costruttivi pensati per garantire durabilità e ridurre nel tempo la necessità di manutenzione. Il progetto individua due aree distinte all'interno del cimitero. Nel primo lotto i nuovi loculi saranno realizzati in prossimità del blocco esistente con una struttura indipendente dal punto di vista strutturale. Il secondo lotto sarà invece sviluppato nella parte interna dell'area cimiteriale. Le nuove strutture sono progettate per inserirsi negli spazi disponibili limitando l'impatto sull'accessibilità e sulla fruibilità dei viali. In occasione delle celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, la città di Gaeta ha conferito un prestigioso riconoscimento istituzionale al senatore dello Stato del Massachusetts, Sal Di Domenico, proclamandolo ufficialmente ambasciatore di Gaeta nel mondo. La nomina, sancita dall'amministrazione comunale, celebra il profondo legame di sangue, cultura e devozione che unisce il politico statunitense, cui nonni erano gaetani, alla terra d'origine della sua famiglia, erede di quelle storiche ondate migratorie che partirono dalle rive tirreniche per popolare l'area di Boston e del New England. Il conferimento del titolo si inserisce nel contesto di una visita ufficiale di straordinaria rilevanza politica e culturale avvenuta dal 24 al 28 settembre. Gaeta, infatti, ha accolto in queste quattro giornate una delegazione di altissimo profilo proveniente dal Massachusetts, composta da 19 autorevoli rappresentanti della vita pubblica e sociale americana. Nato e cresciuto a Cambridge, Sal Di Domenico ha saputo coniugare un brillante percorso politico nei palazzi delle istituzioni americane con la strenua difesa delle radici popolari e spirituali della propria gente. Il senatore ricopre infatti la carica di presidente della St. Cosmas and Damian Society di Cambridge, associazione simbolo dell'immigrazione gaetana che recentemente ha festeggiato il traguardo del centenario dalla fondazione. Portare nel cuore il nome di Gaeta, ha affermato con evidente commozione il neo ambasciatore Sal Di Domenico, è sempre stato un dovere morale e un motivo di immenso orgoglio per la mia famiglia e per tutta la nostra comunità a Cambridge. Essere nominato ambasciatore di questa meravigliosa città è un onore che va al di là di ogni incarico pubblico. Continuerò a lavorare affinché le nuove generazioni italoamericane non smettano mai di guardare a Gaeta come alla propria casa dell'anima. Un nuovo defibrillatore, grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dal Centro Anziani, è stata messa a disposizione della comunità di Castelforte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi dopo che lo strumento salvavita è stato posizionato in piazza Giovanni Paolo II nei pressi della chiesa di San Rocco. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Mamma Margherita al Centro Anziani e revisionato grazie alla collaborazione dell'Avis. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente del Centro Anziani, Anna Fragnoli, la presidente dell'associazione Mamma Margherita, Cristina Vezza, e il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo. Da oggi al 3 ottobre Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro ospiteranno a Formia dalle 9 alle 14 la quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni. La cerimonia inaugurale è fissata nella giornata di domani alle 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, pneumologo, e il presidente dell'associazione Sinus Formianus, Vito Auriemma.
10: Radio Formia informa.
9: Nella Serie A2 Elite di calcio A5 maschile, il Formia Futsal ha conquistato un altro importante successo contro il CDM Futsal con il risultato di 5-1. Dopo la vittoria significativa per 9-1 nella giornata inaugurale del torneo contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, c'è stato il pareggio 4-4 sul campo del Real Fabbrica, formazione in provincia di Viterbo. E ora questo successo netto, significativo e meritato per 5-1 contro il CDM, che testimonia il cammino iniziato nel migliore dei modi nel campionato di Serie A2 Elite della formazione allenata da Alessandro Lagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

Sono le 7 e 37 minuti. È martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali, ideata dal disegnatore Chino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio, a tre settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi nel 1936, il cantante Nicola Di Bari nel 1940, il ciclista Felice Gimondi nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi nel 1950, il politico Pierluigi Bersani nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Benvenuti da Sandro Gionti. Nel corso di un'operazione congiunta con il personale veterinario dell'ASL, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato a Formia 580 kg di prodotti ittici rinvenuti all'interno di un ristorante etnico senza la prescritta documentazione che ne attestasse la provenienza. L'ispezione rientra nell'operazione regionale Firefish Catch, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, che dal 21 al 30 settembre ha visto impegnati i comandi dipendenti lungo il litorale laziale nel contrasto della pesca illegale e nella tutela della risorsa ittica, dell'ambiente marino e dei consumatori. È stata interessata l'intera filiera del prodotto ittico, dal mare fino alla tavola dei consumatori, con verifiche nei mercati ittici, nei punti vendita, nei centri di distribuzione alimentare e nei ristoranti, dove è stato verificato il rispetto delle norme sulla tracciabilità, sulla etichettatura e sulla corretta commercializzazione del pescato. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro e sequestrata quasi una tonnellata di prodotto ittico non tracciabile. Circa 160 kg di prodotti alimentari sequestrati, 4 attività commerciali sanzionate e un bar con tavola calda chiuso e il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano ad 8.000 euro. Uno dei controlli ha interessato un supermercato del Sud Pontino, dove i militari hanno sequestrato pagato 32 kg di salumi e formaggi sottovuoto. Secondo quanto rilevato dai NAS, i prodotti erano stati confezionati senza rispettare i previsti protocolli igienici e non riportavano indicazioni sulla data di confezionamento e sui tempi di conservazione sicura. Per il titolare è scattata una sanzione di 2.000 euro. Un secondo intervento ha riguardato il ristorante Sushi nel nord della provincia, dove sono stati sequestrati 47 kg di alimenti per un valore indicato di circa 1.000 euro. A Latina i controlli hanno invece interessato un panificio, dove sono stati sequestrati 80 kg di prodotti tra pane, carne e pesce. Gli alimenti, secondo quanto accertato, venivano congelati senza etichette per la tracciabilità e senza le previste schede di abbattimento termico. Al legale rappresentante dell'attività è stata contestata una multa di 2.000 euro. La situazione più rilevante ha riguardato un bar tavola calda situato all'interno di un'area di servizio. Il comune ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua e la chiusura dell'attività, mentre al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa altri 2.000 euro. La Giunta Comunale di Formia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale di Maranola, dando seguito alla necessità di aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture e al tempo stesso migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e decoro dell'area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro, articolato in due lotti funzionali. Il primo lotto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede la realizzazione di 96 nuovi loculi frontali, la sistemazione dell'area parcheggio, nuovi accessi per le persone con disabilità, il ripristino del muro perimetrale e dei viali pedonali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria. Il secondo lotto, pari a 507.000 euro, comprende invece 80 nuovi loculi frontali e 200 cellette ossario, oltre alla sistemazione a verde di alcuni spazi e alla realizzazione dei relativi percorsi. Con questo progetto, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, affrontiamo in maniera organica una necessità concreta del cimitero di Maranola, dove gli spazi disponibili per le sepolture risultano ormai in gran parte esauriti. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione articolata in due lotti, così da poter procedere per fasi e con una visione complessiva dell'area. Non si tratta soltanto di realizzare nuovi loculi o ossari, ma di riqualificare uno spazio importante per la comunità, migliorandone accessibilità, sicurezza e decoro. È un intervento che guarda le esigenze attuali e soprattutto al fabbisogno dei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali e alla qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto. Il progetto prevede tra l'altro pavimentazioni permeabili, sistemi per la regimentazione delle acque meteoriche, sistemazioni a verde, soluzioni costruttive in alluminio. L'ampliamento del cimitero, ha osservato l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, è stato concepito prestando attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi. L'obiettivo è realizzare un intervento funzionale alle esigenze della comunità, senza perdere di vista il contesto nel quale si inserisce. La progettazione prevede soluzioni per favorire la permeabilità delle superfici, la gestione delle acque meteoriche e la sistemazione a verde di alcune aree. Sono inoltre previsti materiali e sistemi costruttivi pensati per garantire durabilità e ridurre nel tempo la necessità di manutenzione. Il progetto individua due aree distinte all'interno del cimitero. Nel primo lotto i nuovi loculi saranno realizzati in prossimità del blocco esistente con una struttura indipendente dal punto di vista strutturale. Secondo lotto sarà invece sviluppato nella parte interna dell'area cimiteriale. Le nuove strutture sono progettate per inserirsi negli spazi disponibili, limitando l'impatto sull'accessibilità e sulla fruibilità dei viali. In occasione delle celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, la città di Gaeta ha conferito un prestigioso riconoscimento istituzionale al senatore dello Stato del Massachusetts Sal Di Domenico, proclamandolo ufficialmente ambasciatore di Gaeta nel mondo. La nomina, sancita dall'amministrazione comunale, celebra il profondo legame di sangue, cultura e devozione che unisce il politico statunitense, i cui nonni erano gaetani, alla terra d'origine della sua famiglia, erede di quelle storiche ondate migratorie che partirono dalle rive tirreniche per popolare l'area di Boston e del New England. Il conferimento del titolo si inserisce nel contesto di una visita ufficiale di straordinaria rilevanza politica e culturale avvenuta dal 24 al 28 settembre. Gaeta, infatti, ha accolto in queste quattro giornate una delegazione di altissimo profilo proveniente dal Massachusetts, composta da 19 autorevoli rappresentanti della vita pubblica e sociale americana. Nato e cresciuto a Cambridge, Sal Di Domenico ha saputo coniugare coniugare un brillante percorso politico nei palazzi delle istituzioni americane con la strenua difesa delle radici popolari e spirituali della propria gente. Il senatore ricopre infatti la carica di presidente della St. Cosmas and Damian Society di Cambridge, associazione simbolo dell'immigrazione gaetana che recentemente ha festeggiato il traguardo del centenario dalla fondazione. Portare nel cuore il nome di Gaeta, ha affermato con evidente commozione il neo ambasciatore Saudi Domenico, è sempre stato un dovere morale, un motivo di immenso orgoglio per la mia famiglia e per tutta la nostra comunità a Cambridge. Essere nominato ambasciatore di questa meravigliosa città è un onore che va al di là di ogni incarico pubblico. Continuerò a lavorare affinché le nuove generazioni italoamericane non smettano mai di guardare a Gaeta come alla propria casa dell'anima. Un nuovo defibrillatore, grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dal Centro Anziani, è stata messa a disposizione della comunità di Castelforte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi, dopo che lo strumento salvavita è stato posizionato in piazza Giovanni Paolo II, nei pressi della chiesa di San Rocco. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Mamma Margherita al Centro Anziani e revisionato grazie alla collaborazione dell'Avis. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente del Centro Anziani, Anna Fragnoli, la presidente dell'associazione Mamma Margherita, Cristina Vezza, e il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo. Da oggi al 3 ottobre, Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro ospiteranno a Formia, dalle 9 alle 14, la quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni. La cerimonia inaugurale è fissata nella giornata di domani alle 10 in Piazza della Vittoria, alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, pneumologo, e il presidente dell'associazione Sinus Formianus, Vito Auriemma.
9: Radio Formia vi informa.
8: Nella Serie A2 Elite di calcio A5 maschile, il Formia Futsal ha conquistato un altro importante successo contro il CDM Futsal con il risultato di 5-1. Dopo la vittoria significativa per 9-1 nella giornata inaugurale del torneo contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, c'è stato il pareggio 4-4 sul campo del Real Fabbrica, formazione in provincia di Viterbo. E ora questo successo netto, significativo e meritato per 5-1 contro il CDM, che testimonia il cammino iniziato nel migliore dei modi nel campionato di Serie A2 Elite della formazione allenata da Alessandro Lagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
10: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
11: credere nel futuro.
10: Radio Formia.
11: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
10: Di sempre.

Oroscopo di Radio Formia degli ore 7 ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Michele, San Raffaele, San Gabriele Arcangeli. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe che la mattina per la festa generale per compagnia. Salutiamo le persone ascolte anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendoli in voce alla valida e preziosa calza del Catecustano. Siamo pronti alle tue 12 si inizia cominciando come sempre la Riete. Eccellente martedì sia sul piano personale che quello professionale, ideale per dare una festa, mettersi in viaggio, essere al centro d'attenzione, attività sportiva per incanalare le inesauribili energie. Dalla Riete al Toro, momento sentimentale dedicato in cui dovrete agire allentando un po' le briglie, senza esagerare, quel tanto che basta per respirare meglio. Dal Toro ai Gemelli, la Luna e Saturno vi favoriscono promuovendo incontri e progetti. Cogliete l'occasione al volo, preparatevi a conoscere facce e luoghi diversi. Da Gemelli al Cancro, nulla di nuovo sotto il cielo dell'amore, forse vi sentirete un po' annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. L'inclinazione all'interiorità, curate l'armonia dell'ambiente in cui vivete. Dal Cancro al Leone, desideri di essere ammirati e corteggiati, adoperate la capacità di seduzione, l'eleganza, la generosità, la classe innata, con le buone maniere, la mente sveglia, la dialettica fluente, il sorriso luminoso. Dal Leone alla Vergine, clima incerto, piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio, famiglia criticona, partner da ammorbidire di più. Bilancia, con una configurazione briosa rende gioiosa e spensierata la giornata, pace fatta con la dolce metà dopo un bisticcio, una gita culturale insieme. Scorpione, programmate una rampiata con la vostra vecchia compagnia, potete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare DVD, ascoltare CD e uscire con gli amici. Sagittario, tenete testa tra gli intralci, senza perdere il sorriso, fermento in amore, buttatevi ma non forzate i tempi, come sapete, se non sono rose, fioriranno. Capricorno, godetevi l'atmosfera di quiete che sembra essere così ben condivisa dal partner e da familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. Con un look meno serioso del solito guadagnerete tanta vivacità. Acquario, con il favore della Luna in Gemelli rafforzata da Saturno, il disaccordo con chi amate può essere gestito con leggerezza e intelligenza. L'umore frizzante, la comunicativa calamitano l'attenzione. Concludiamo lo squadro di oggi, Pesci. Vita emotiva fluttuante tra richiami alla razionalità e voli pendarici a causa di una relazione sentimentale coinvolgente, ma non è ancora non decolla. Risposte chiare e prestazioni pratiche se richieste. Ed è tutto anche questo martedì 29 settembre 2026 Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda San Michele, San Raffaele, San Gabriele, Arcangeli. Il sole sorgerà alle 7.17, tramonterà alle 19.10, la luna calante si eleverà alle 20.05, calerà domani mattina alle 10.40. Diamo gli auguri a Nicola Di Bari che compie 86 anni, a Loretta Goggi che compie 76 anni, al cantante Raff che compie 67 anni. Qualche data da ricordare: 1964 nasce Mafalda, la famosa striscia fumetti del Cartoon Wit argentino Joaquín Lavado, in arte Quino. La frase del giorno: quando la mucca è malata il bue è contento. Invece pensiero questa mattina sono: certe chiacchiere tra amiche sembrano rose o sono ortiche. Temporale dispiacere, da vicino sono più seri. Per San Michele la giuggiola è nel paniere. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo martedì 29 settembre del 2026 Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre ancora da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

è più cercato. Mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo da Frosinone, su via dei Monti Lepini, code per traffico intenso all'altezza di Valle Fioretta e Madonna della Neve, nei due casi verso il centro. Si sta in fila su viale Guglielmo Marconi tra via Firenze e viale Napoli verso quest'ultima. Diamo uno sguardo ai cantieri, proseguono fino al 2 ottobre i lavori di scavo in via Maria, interessata pertanto dalla riduzione di carreggiata e senso unico alternato in fascia orario 8 e 30 18, nel tratto interessato dagli interventi. La situazione del traffico a Latina, perché diretta a Roma segnaliamo code a tratti da via di Rudoli a Castel di Decima, consueti rallentamenti a Borgo Piave su tutte le strade adiacenti alla rotatoria di Rango Angiolillo, e su via dei Monti Lepini code all'altezza di Borgo Faiti verso il centro. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: È martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali, ideata dal disegnatore Chino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio a 3 settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre, nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio, nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró, nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, vedi? Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo da Frosinone, su via dei Monti Lepini, code per traffico intenso all'altezza di Valle Fioretta e Madonna della Neve, nei due casi verso il centro. Si sta in fila su viale Guglielmo Marconi tra via Firenze e viale Napoli verso quest'ultima. Diamo uno sguardo ai cantieri, proseguono fino al 2 ottobre i lavori di scavo in via Maria, interessata pertanto dalla riduzione di carreggiata e senso unico alternato in fascia oraria 8 e 30 18, nel tratto interessato dagli interventi. La situazione del traffico a Latina, perché diretta a Roma segnaliamo code a tratti da via di Rudoli a Castel di Decima, consueti rallentamenti a Borgo Piave su tutte le strade adiacenti alla rotatoria di Rango Angiolillo, e su via dei Monti Lepini code all'altezza di Borgo Faiti verso il centro. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nel corso di un'operazione congiunta con il personale veterinario dell'ASL, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato a Formia 580 kg di prodotti ittici rinvenuti all'interno di un ristorante etnico senza la prescritta documentazione che ne attestasse la provenienza. L'ispezione rientra nell'operazione regionale Firefish Catch, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, che dal 21 al 30 settembre ha visto impegnati i comandi dipendenti lungo il litorale laziale nel contrasto della pesca illegale e nella tutela della risorsa ittica, dell'ambiente marino e dei consumatori. È stata interessata l'intera filiera del prodotto ittico, dal mare fino alla tavola dei consumatori, con verifiche nei mercati ittici, nei punti vendita, nei centri di distribuzione alimentare e nei ristoranti, dove è stato verificato il rispetto delle norme sulla tracciabilità, sulla etichettatura e sulla corretta commercializzazione del pescato. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro e sequestrata quasi una tonnellata di prodotto ittico non tracciabile. Circa 160 kg di prodotti alimentari sequestrati, 4 attività commerciali sanzionate e un bar con tavola calda chiuso e il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano ad 8.000 euro. Uno dei controlli ha interessato un supermercato del Sud Pontino, dove i militari hanno sequestrato 32 kg di salumi e formaggi sottovuoto. Secondo quanto rilevato dai NAS, i prodotti erano stati confezionati senza rispettare i previsti protocolli igienici e non riportavano indicazioni sulla data di confezionamento e sui tempi di conservazione sicura. Per il titolare è scattata una sanzione di 2.000 euro. Un secondo intervento ha riguardato il ristorante Sushi nel nord della provincia, dove sono stati sequestrati 47 kg di alimenti per un valore indicato di circa 1.000 euro. A Latina i controlli hanno invece interessato un panificio, dove sono stati sequestrati 80 kg di prodotti tra pane, carne e pesce. Gli alimenti, secondo quanto accertato, venivano congelati senza etichette per la tracciabilità e senza le previste schede di abbattimento termico. Al legale rappresentante dell'attività è stata contestata una multa di 2.000 euro. La situazione più rilevante ha riguardato un bar tavola calda situato all'interno di un'area di servizio. Il comune ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua e la chiusura dell'attività, mentre al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa, altri 2.000 euro. La Giunta Comunale di Formia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale di Maranola, dando seguito alla necessità di aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture e al tempo stesso migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e decoro dell'area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro, articolato in due lotti funzionali. Il primo lotto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede la realizzazione di 96 nuovi loculi frontali, la sistemazione dell'area parcheggio, nuovi accessi per le persone con disabilità, il ripristino del muro perimetrale e dei viali pedonali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria. Il secondo lotto, pari a 507.000 euro, comprende invece 80 nuovi loculi frontali e 200 celletti ossario, oltre alla sistemazione a verde di alcuni spazi e alla realizzazione dei relativi percorsi. Con questo progetto, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, affrontiamo in maniera organica una necessità concreta del cimitero di Maranola, dove gli spazi disponibili per le sepolture risultano ormai in gran parte esauriti. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione articolata in due lotti, così da poter procedere per fasi e con una visione complessiva dell'area. Non si tratta soltanto di realizzare nuovi loculi o ossari, ma di riqualificare uno spazio importante per la comunità, migliorandone accessibilità, sicurezza e decoro. È un intervento che guarda le esigenze attuali e soprattutto al fabbisogno dei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali e alla qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto. Il progetto prevede tra l'altro pavimentazioni permeabili, sistemi per la regimentazione delle acque meteoriche, sistemazioni a verde, soluzioni costruttive in alluminio. L'ampliamento del cimitero, ha osservato l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, è stato concepito prestando attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi. L'obiettivo è realizzare un intervento funzionale alle esigenze della comunità, senza perdere di vista il contesto nel quale si inserisce. La progettazione prevede soluzioni per favorire la permeabilità delle superfici, la gestione delle acque meteoriche e la sistemazione a verde di

0: prestigioso riconoscimento istituzionale al senatore dello Stato del Massachusetts Sal Di Domenico, proclamandolo ufficialmente ambasciatore di Gaeta nel mondo. La nomina, sancita dall'amministrazione comunale, celebra il profondo legame di sangue, cultura e devozione che unisce il politico statunitense, cui nonni erano gaetani, alla terra d'origine della sua famiglia, erede di quelle storiche ondate migratorie che partirono dalle rive tirreniche per popolare l'area di Boston e del New England. Il conferimento del titolo si inserisce nel contesto di una visita ufficiale di straordinaria rilevanza politica e culturale avvenuta dal 24 al 28 settembre. Gaeta, infatti, ha accolto in queste quattro giornate una delegazione di altissimo profilo proveniente dal Massachusetts, composta da 19 autorevoli rappresentanti della vita pubblica e sociale americana. Nato e cresciuto a Cambridge, Sal Di Domenico ha saputo coniugare un brillante percorso politico nei palazzi delle istituzioni americane con la strenua difesa delle radici popolari e spirituali della propria gente. Il senatore ricopre infatti la carica di presidente della St. Cosmas and Damian Society di Cambridge, associazione simbolo dell'immigrazione gaetana che recentemente ha festeggiato il traguardo del centenario dalla fondazione. Portare nel cuore il nome di Gaeta, ha affermato con evidente commozione il neo ambasciatore Sal Di Domenico, è sempre stato un dovere morale, un motivo di immenso orgoglio per la mia famiglia e per tutta la nostra comunità a Cambridge. Essere nominato ambasciatore di questa meravigliosa città è un onore che va al di là di ogni incarico pubblico. Continuerò a lavorare affinché le nuove generazioni italoamericane non smettano mai di guardare a Gaeta come alla propria casa dell'anima. Un nuovo defibrillatore, grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dal Centro Anziani, è stata messa a disposizione della comunità di Castelforte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi dopo che lo strumento salvavita è stato posizionato in piazza Giovanni Paolo II nei pressi della chiesa di San Rocco. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Mamma Margherita al Centro Anziani e revisionato grazie alla collaborazione dell'Avis. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente del Centro Anziani, Anna Fragnoli, la presidente dell'associazione Mamma Margherita, Cristina Vezza, e il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo. Da oggi al 3 ottobre, Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro ospiteranno a Formia, dalle 9 alle 14, la quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni. La cerimonia inaugurale è fissata nella giornata di domani alle 10 in Piazza della Vittoria, alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, pneumologo, ed il presidente dell'associazione Sinus Formianus, Vito Auriemma.
1: Radio Formia informa.
0: Nella Serie A2 Elite di calcio A5 maschile, il Formia Futsal ha conquistato un altro importante successo contro il CDM Futsal con il risultato di 5-1. Dopo la vittoria significativa per 9-1 nella giornata inaugurale del torneo contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, c'è stato il pareggio 4-4 sul campo del Real Fabrica, formazione in provincia di Viterbo. E ora questo successo netto, significativo e meritato per 5-1 contro il CDM, che testimonia il cammino iniziato nel migliore dei modi nel campionato di Serie A2 Elite della formazione allenata da Alessandro Lagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: me.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
3: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nel corso di un'operazione congiunta con il personale veterinario dell'ASL, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato a Formia 580 kg di prodotti ittici rinvenuti all'interno di un ristorante etnico senza la prescritta documentazione che ne attestasse la provenienza. L'ispezione rientra nell'operazione regionale Firefish Catch, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, che dal 21 al 30 settembre ha visto impegnati i comandi dipendenti lungo il litorale laziale nel contrasto della pesca illegale e nella tutela della risorsa ittica, dell'ambiente marino e dei consumatori. È stata interessata l'intera filiera del prodotto ittico, dal mare fino alla tavola dei consumatori, con verifiche nei mercati ittici, nei punti vendita, nei centri di distribuzione alimentare e nei ristoranti, dove è stato verificato il rispetto delle norme sulla tracciabilità, sulla etichettatura e sulla corretta commercializzazione del pescato. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro e sequestrata quasi una tonnellata di prodotto ittico non tracciabile. Circa 160 kg di prodotti alimentari sequestrati, 4 attività commerciali sanzionate e un bar con tavola calda chiuso. E il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano ad 8.000 euro. Uno dei controlli ha interessato un supermercato del sud pontino, dove i militari hanno sequestrato 32 kg di salumi e formaggi sottovuoto. Secondo quanto rilevato dai NAS, i prodotti erano stati confezionati senza rispettare i previsti protocolli igienici e non riportavano indicazioni sulla data di confezionamento e sui tempi di conservazione sicura. Per il titolare è scattata una sanzione di 2.000 euro. Un secondo intervento ha riguardato il ristorante Sushi nel nord della provincia, dove sono stati sequestrati 47 kg di alimenti per un valore indicato di circa 1.000 euro. A Latina i controlli hanno invece interessato un panificio, dove sono stati sequestrati 80 kg di prodotti tra pane, carne e pesce. Gli alimenti, secondo quanto accertato, venivano congelati senza etichette per la tracciabilità e senza le previste schede di abbattimento termico. Al legale rappresentante dell'attività è stata contestata una multa di 2.000 euro. La situazione più rilevante ha riguardato un bar tavola calda situato all'interno di un'area di servizio. Il comune ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua e la chiusura dell'attività, mentre al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa altri 2.000 euro. La Giunta Comunale di Formia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale di Maranola, dando seguito alla necessità di aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture e al tempo stesso migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e decoro dell'area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro, articolato in due lotti funzionali. Il primo lotto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede la realizzazione di 96 nuovi loculi frontali, la sistemazione dell'area parcheggio, nuovi accessi per le persone con disabilità, il ripristino del muro perimetrale e dei viali pedonali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria. Il secondo lotto, pari a 507.000 euro, comprende invece 80 nuovi loculi frontali e 200 cellette ossario, oltre alla sistemazione a verde di alcuni spazi e alla realizzazione dei relativi percorsi. Con questo progetto, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, affrontiamo in maniera organica una necessità concreta del cimitero di Maranola, dove gli spazi disponibili per le sepolture risultano ormai in gran parte esauriti. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione articolata in due lotti, così da poter procedere per fasi e con una visione complessiva dell'area. Non si tratta soltanto di realizzare nuovi loculi o ossari, ma di riqualificare uno spazio importante per la comunità, migliorandone accessibilità, sicurezza e decoro. È un intervento che guarda le esigenze attuali e soprattutto al fabbisogno dei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali e alla qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto. Il progetto prevede tra l'altro pavimentazioni permeabili, sistemi per la regimentazione delle acque meteoriche, sistemazioni a verde, soluzioni costruttive in alluminio. L'ampliamento del cimitero, ha osservato l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, è stato concepito prestando attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi. L'obiettivo è realizzare un intervento funzionale alle esigenze della comunità, senza perdere di vista il contesto nel quale si inserisce. La progettazione prevede soluzioni per favorire la permeabilità delle superfici, la gestione delle acque meteoriche e la sistemazione a verde di alcune aree. Sono inoltre previsti materiali e sistemi costruttivi pensati per garantire durabilità e ridurre nel tempo la necessità di manutenzione. Il progetto individua due aree distinte all'interno del cimitero. Nel primo lotto i nuovi loculi saranno realizzati in prossimità del blocco esistente con una struttura indipendente dal punto di vista strutturale. Il secondo lotto sarà invece sviluppato nella parte interna dell'area cimiteriale. Le nuove strutture sono progettate per inserirsi negli spazi disponibili, limitando l'impatto sull'accessibilità e sulla fruibilità dei viali. In occasione delle celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, la città di Gaeta ha conferito un prestigioso riconoscimento istituzionale al senatore dello Stato del Massachusetts, Sal Di Domenico, proclamandolo ufficialmente ambasciatore di Gaeta nel mondo. La nomina, sancita dall'amministrazione comunale, celebra il profondo legame di sangue, cultura e devozione che unisce il politico statunitense, cui nonni erano gaetani, alla terra d'origine della sua famiglia, erede di quelle storiche ondate migratorie che partirono dalle rive tirreniche per popolare l'area di Boston e del New England. Il conferimento del titolo si inserisce nel contesto di una visita ufficiale di straordinaria rilevanza politica e culturale avvenuta dal 24 al 28 settembre. Gaeta, infatti, ha accolto in queste quattro giornate una delegazione di altissimo profilo proveniente dal Massachusetts, composta da 19 autorevoli rappresentanti della vita pubblica e sociale americana. Nato e cresciuto a Cambridge, Sal Di Domenico ha saputo coniugare un brillante percorso politico nei palazzi delle istituzioni americane con la strenua difesa delle radici popolari e spirituali della propria gente. Il senatore ricopre infatti la carica di presidente della St. Cosmas and Damian Society di Cambridge, associazione simbolo dell'immigrazione gaetana che recentemente ha festeggiato il traguardo del centenario dalla fondazione. Portare nel cuore il nome di Gaeta, ha affermato con evidente commozione il neo ambasciatore Sal Di Domenico, è sempre stato un dovere morale, un motivo di immenso orgoglio per la mia famiglia e per tutta la nostra comunità a Cambridge. Essere nominato ambasciatore di questa meravigliosa città è un onore che va al di là di ogni incarico pubblico. Continuerò a lavorare affinché le nuove generazioni italoamericane non smettano mai di guardare a Gaeta come alla propria casa dell'anima. Un nuovo defibrillatore, grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dal Centro Anziani, è stata messa a disposizione della comunità di Castelforte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi, dopo che lo strumento salvavita è stato posizionato in piazza Giovanni Paolo II, nei pressi della chiesa di San Rocco. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Mamma Margherita al centro anziani e revisionato grazie alla collaborazione dell'Avis. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente del centro anziani Anna Fragnoli, la presidente dell'associazione Mamma Margherita Cristina Vezza e il sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo. Da oggi al 3 ottobre Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro ospiteranno a Formia dalle 9 alle 14 la quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni. La cerimonia inaugurale è fissata nella giornata di domani alle 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, pneumologo, ed il presidente dell'associazione Sinus Formianus, Vito Auriemma.
3: Radio Formia informa.
2: Nella Serie A2 Elite di calcio A5 maschile, il Formia Futsal ha conquistato un altro importante successo contro il CDM Futsal con il risultato di 5-1. Dopo la vittoria significativa per 9-1 nella giornata inaugurale del torneo contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, c'è stato il pareggio 4-4 sul campo del Real Fabrica, formazione in provincia di Viterbo. E ora questo successo netto, significativo e meritato per 5-1 contro il CDM, che testimonia il cammino iniziato nel migliore dei modi nel campionato di Serie A2 Elite della formazione allenata da Alessandro Lagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo,

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Questa è dunque la nostra sigla per l'appuntamento del martedì che occupiamo con la prima parte della trasmissione insieme allo spazio partenopeo, naturalmente il primo appuntamento settimanale. Allora, 29 martedì, la Chiesa ricorda San Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli. Per San Michele la giuggiola è nel paniere, io ce l'ho nel frigo, a quanto pare. Oh, allora andiamo velocemente al nostro appuntamento musicale. Buon pomeriggio naturalmente ai nostri amici che seguono la trasmissione. Allora, per San Michele la giuggiola nel paniere, questo è il messaggio del nostro indovino. Siamo pronti per un'altra puntata del programma, prima parte naturalmente dedicata a chi ama la canzone partenopea.

pulito fanno tocca, niente male. Può tocca una pazzia, non hanno yoga. Sono amici che si spassano in poca. Tra amici niente mai può capitare. Gnor sì, c'è tra suo vino, io vino è traditore. A pare che ti mette buon umore. Ma a priesse, ma non sai che la può fare. E già, ma perché c'era tuo uomo, ma non mo tocca. È meglio non parlare. Proprio così, 3 anni carcerato, una questione tua, e mo so asciuta, mai sei appurato fatta con m'aiuto, e a questa bocca mai si appurerà, però non fui bovino, no, fui per una parola, ascettami il tuo nome e una figliola. Ma non sapeva proprio a nominare, mia mamma chi ha da essere, ha da essere avuto, io si tumba proprio avuto, accettato, allora me. Me la devo, io. Quattro, otto, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 29. Esce da me. Sono io padrone e io sotto naturalmente si da voi con voi. Cos'è? In da carrafa non è rimasta niente. Scusa con voi, scusomatamente, ho da parlo con tu e a tua voglia di. Caccia mannata all'urdome perché, a che l'urdome l'uomo non sei tu. State comodi, è una questione nostra. Mannaccia vita te. Sbagliaio, furtalia innocentemente, a chi non era infame come te. Embe, stasera vendica, e ste bis, maronna macis, e che sta che per me.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

E prendi da mo, cavo da faccia, a chi con mano figlia m'ha cresciuta, a quella santa che m'avrette braccia, che ha dato tutto e niente mi ha voluto. S'ha rinunfata, mille volte ingrata, e mai potesse sapere.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nel corso di un'operazione congiunta con il personale veterinario dell'ASL, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato a Formia 580 kg di prodotti ittici rinvenuti all'interno di un ristorante etnico senza la prescritta documentazione che ne attestasse la provenienza. L'ispezione rientra nell'operazione regionale Firefish Catch, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, che dal 21 al 30 settembre ha visto impegnati i comandi dipendenti lungo il litorale laziale nel contrasto della pesca illegale e nella tutela della risorsa ittica, dell'ambiente marino e dei consumatori. È stata interessata l'intera filiera del prodotto ittico, dal mare fino alla tavola dei consumatori, con verifiche nei mercati ittici, nei punti vendita, nei centri di distribuzione alimentare e nei ristoranti, dove è stato verificato il rispetto delle norme sulla tracciabilità, sulla etichettatura e sulla corretta commercializzazione del pescato. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro e sequestrata quasi una tonnellata di prodotto ittico non tracciabile. Circa 160 kg di prodotti alimentari sequestrati, 4 attività commerciali sanzionate e un bar con tavola calda chiuso. E il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano ad 8.000 euro. Uno dei controlli ha interessato un supermercato del Sud Pontino, dove i militari hanno sequestrato 32 kg di salumi e formaggi sottovuoto. Secondo quanto rilevato dai NAS, i prodotti erano stati confezionati senza rispettare i previsti protocolli igienici e non riportavano indicazioni sulla data di confezionamento e sui tempi di conservazione sicura. Per il titolare è scattata una sanzione di 2.000 euro. Un secondo intervento ha riguardato il ristorante Sushi nel nord della provincia, dove sono stati sequestrati 47 kg di alimenti per un valore indicato di circa 1.000 euro. A Latina i controlli hanno invece interessato un panificio dove sono stati sequestrati 80 kg di prodotti tra pane, carne e pesce. Gli alimenti, secondo quanto accertato, venivano congelati senza etichette per la tracciabilità e senza le previste schede di abbattimento termico. Al legale rappresentante dell'attività è stata contestata una multa di 2.000 euro. La situazione più rilevante ha riguardato un bar tavola calda situato all'interno di un'area di servizio. Il comune ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua e la chiusura dell'attività, mentre al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa altri 2.000 euro. La Giunta Comunale di Formia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale di Maranola, dando seguito alla necessità di aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture e al tempo stesso migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e decoro dell'area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro, articolato in due lotti funzionali. Il primo lotto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede la realizzazione di 96 nuovi loculi frontali, la sistemazione dell'area parcheggio, nuovi accessi per le persone con disabilità, il ripristino del muro perimetrale e dei viali pedonali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria. Il secondo lotto, pari a 507.000 euro, comprende invece 80 nuovi loculi frontali e 200 cellette ossario, oltre alla sistemazione a verde di alcuni spazi e alla realizzazione dei relativi percorsi. Con questo progetto, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, affrontiamo in maniera organica una necessità concreta del cimitero di Maranola, dove gli spazi disponibili per le sepolture risultano ormai in gran parte esauriti. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione articolata in due lotti, così da poter procedere per fasi e con una visione complessiva dell'area. Non si tratta soltanto di realizzare nuovi loculi o ossari, ma di riqualificare uno spazio importante per la comunità, migliorandone accessibilità, sicurezza e decoro. È un intervento che guarda le esigenze attuali e soprattutto al fabbisogno dei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali e alla qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto. Il progetto prevede tra l'altro pavimentazioni permeabili, sistemi per la regimentazione delle acque meteoriche, sistemazioni a verde, soluzioni costruttive in alluminio. L'ampliamento del cimitero, ha osservato l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, è stato concepito prestando attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi. L'obiettivo è realizzare un intervento funzionale alle esigenze della comunità, senza perdere di vista il contesto nel quale si inserisce. La progettazione prevede soluzioni per favorire la permeabilità delle superfici, la gestione delle acque meteoriche e la sistemazione a verde di alcune aree. Sono inoltre previsti materiali e sistemi costruttivi pensati per garantire durabilità e ridurre nel tempo la necessità di manutenzione. Il progetto individua due aree distinte all'interno del cimitero. Nel primo lotto i nuovi loculi saranno realizzati in prossimità del blocco esistente con una struttura indipendente dal punto di vista strutturale. Secondo lotto sarà invece sviluppato nella parte interna dell'area cimiteriale. Le nuove strutture sono progettate per inserirsi negli spazi disponibili, limitando l'impatto sull'accessibilità e sulla fruibilità dei viali. In occasione delle celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, la città di Gaeta ha conferito un prestigioso riconoscimento istituzionale al senatore dello Stato del Massachusetts, Sal Di Domenico, proclamandolo ufficialmente ambasciatore di Gaeta nel mondo. La nomina, sancita dall'amministrazione comunale, celebra il profondo legame di sangue, cultura e devozione che unisce il politico statunitense, cui nonni erano gaetani, alla terra d'origine della sua famiglia, erede di quelle storiche ondate migratorie che partirono dalle rive tirreniche per popolare l'area di Boston e del New England. Il conferimento del titolo si inserisce nel contesto di una visita ufficiale di straordinaria rilevanza politica e culturale avvenuta dal 24 al 28 settembre. Gaeta infatti ha accolto in queste quattro giornate una delegazione di altissimo profilo proveniente dal Massachusetts, composta da 19 autorevoli rappresentanti della vita pubblica e sociale americana. Nato e cresciuto a Cambridge, Sal Di Domenico ha saputo coniugare un brillante percorso politico nei palazzi delle istituzioni americane con la strenua difesa delle radici popolari e spirituali della propria gente. Il senatore ricopre infatti la carica di presidente della St. Cosmas and Damian Society di Cambridge, associazione simbolo dell'immigrazione gaetana che recentemente ha festeggiato il traguardo del centenario dalla fondazione. Portare nel cuore il nome di Gaeta, ha affermato con evidente commozione il neo ambasciatore Sal Di Domenico, è sempre stato un dovere morale, un motivo di immenso orgoglio per la mia famiglia e per tutta la nostra comunità a Cambridge. Essere nominato ambasciatore di questa meravigliosa città è un onore che va al di là di ogni incarico pubblico. Continuerò a lavorare affinché le nuove generazioni italoamericane non smettano mai di guardare a Gaeta come alla propria casa dell'anima. Un nuovo defibrillatore, grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dal Centro Anziani, è stata messa a disposizione della comunità di Castelforte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi dopo che lo strumento salvavita è stato posizionato in piazza Giovanni Paolo II nei pressi della chiesa di San Rocco. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Mamma Margherita al Centro Anziani e revisionato grazie alla collaborazione dell'Avis. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente del Centro Anziani, Anna Fragnoli, la presidente dell'associazione Mamma Margherita, Cristina Vezza, e il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo. Da oggi al 3 ottobre, Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro ospiteranno a Formia, dalle 9 alle 14, la quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni. La cerimonia inaugurale è fissata nella giornata di domani alle 10 in Piazza della Vittoria, alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, pneumologo, ed il presidente dell'associazione Sinus Formianus, Vito Auriemma.
2: Radio Formia informa.
4: Nella Serie A2 Elite di calcio A5 maschile, il Formia Futsal ha conquistato un altro importante successo contro il CDM Futsal con il risultato di 5-1. Dopo la vittoria significativa per 9-1 nella giornata inaugurale del torneo contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, c'è stato il pareggio 4-4 sul campo del Real Fabbrica, formazione in provincia di Viterbo. E ora questo successo netto, significativo e meritato per 5-1 contro il CDM, che testimonia il cammino iniziato nel migliore dei modi nel campionato di Serie A2 Elite della formazione allenata da Alessandro Lagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

coppia naturalmente per alcuni momenti della musica. Allora, Gianni Meccia e Jimmy Fontana. Jimmy Fontana è famoso per il mondo, mentre il nostro carissimo Meccia, Gianni Meccia, è famosissimo per il pullover. Allora, andiamo avanti con le canzoni e allora andiamo avanti con il nostro appuntamento musicale. Leo Perucci.

Oh, dunque, la Preia e Palumbo sono gli autori per Leo Pelucci, naturalmente il Palumbo, con Grande Amore Mio, un altro dei momenti musicali di Leo Pelucci. Bene. Allora, voglio salutare Civile Giuliano insieme a Tina, Monica, Marco e Andrea. Non so se oggi Gabriele festeggia, comunque, di caro Gabriele, da parte di tutti, da parte mia, da parte dei nonni, da parte dei vicini, da parte dei genitori e da parte di tutti. Buon onomastico, intanto, il brano che ascoltiamo da Sergio Enrico.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Rotolo stato facendo rotola questa naturalmente Gianni Meccia e torna con il barattolo che ascolteremo tra poco. Intanto presentiamo Pino Mauccia con questo momento musicale che abbiamo proposto, Lucarelli che passo con Stamattina. Allora rinnoviamo l'augurio al nostro Gabriele, naturalmente buon onomastico, rotola, rotola, rotola, strada facendo rotola, è il barattolo.

0: Esattamente le 14.26, Gianni Meccia con un altro dei suoi momenti musicali, rotola, e qui scomodiamo le grandi orchestre, perché il Morricone, insieme agli arrangiamenti dello stesso Morricone per quanto riguarda questo Gianni Meccia, poi naturalmente erano gli anni d'oro di Morricone per quanto riguarda la musica leggera, con gli arrangiamenti per Ginocchio da te, Non sono degno di te, Se non avessi più te, di Morandi, e poi ancora Stai telefonando, Mina, e tante altre cose che ha fatto il nostro Morricone con la sua grande orchestra prima di andare sui classici che conosciamo. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Fabrizio Perri, lo riproponiamo con questo suo momento musicale. Allora, Fabrizio Perri con questo brano dal titolo Ma si vuoi tu.
1: Sono spaventato a morte.

Cesare il francese, Gilles Becco scrive l'importante è una rosa, mentre poi c'è naturalmente l'omaggio a questo brano da parte di Riccardo Del Turco con l'incisione di l'importante è la rosa, che mandiamo per salutare Rossana e Franco insieme a Gabriele e a Giuseppe Testa e insieme a Giulia Ermedia Tullio. L'importante è la rosa, lo dice Riccardo Del Turco, il brano è scritto da Gilles Becco.

Musica etnica naturalmente viene da terra con Christian Brugale, che abbiamo avuto modo di sentirlo qualche volta anche qui in radio telefonicamente con un'intervista di qualche anno fa. Tempi d'oro naturalmente. Allora andiamo avanti con la musica e andiamo a salutare Gina e Salvatore con Little Tony, con Quando vedrai la mia ragazza, è un altro dei momenti musicali di Little Tony. Da San Marino con...

Questo Tony con questo Quando vedrai la mia ragazza, il brano l'abbiamo mandato per salutare Regina e Salvatore. Buona giornata, buon pomeriggio. Allora andiamo avanti con l'omaggio a questa giornata, il 29 settembre. Il brano è stato portato al grande pubblico dall'Equipe 84, ma noi ascoltiamo l'autore del momento musicale, Lucio Battisti.

stato un grande successo questo della coppia Dorelli Catherine Spack. Tutto è destinato nella vita, naturalmente. Mina rifiuta di fare sceneggiato La Vedova Allegra in televisione con Falqui. Falqui sceglie la Catherine Spack insieme a Johnny Dorelli, si innamorano e si sposano, naturalmente. Tutto è destinato nella vita. Allora, andiamo avanti con un altro momento musicale che mandiamo per salutare Lamberto e per salutare naturalmente Lidia. Il nostro buon pomeriggio con Nicolò di Bari, La prima cosa bella.

Quello di Bari, la prima cosa bella, un grande successo. Non sempre il Festival di Sanremo porta fortuna ai cantanti. Allora, Mino Bagnaghi vince con Amare Sanremo dopo il grande successo di Parigi, addio. Poi sparisce, non si sa più niente. Parigi, addio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Famosa dunque la parodia che ne fece Tognazzi, se non sbaglio c'era anche Gianni Agus, di questo momento musicale che adesso ascolteremo attraverso Fausto Leali. Stiamo parlando di Angeli Negri, naturalmente famosissima la parodia, lo ricordo, di Tognazzi e Agus, se non sbaglio. Allora, riascoltiamo il tutto.

0: Tra poco il nostro non-stop musicale che affidiamo a un altro personaggio, Gagliardi, Bevino Gagliardi, questo appuntamento con la chiusura del programma. Intanto, colonna sonora di Tutto Totò, l'ho ricordato la trasmissione televisiva, era Bobby Solo con Non c'è più niente da fare.
1: Non c'è più niente.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Chiudiamo dunque con un saluto per Velia, naturalmente il nostro buon pomeriggio, e con la voce di Gagliardi che chiude con il nostro musicale la giornata di oggi.
1: Io più ci penso e più ci credo, ma

Doria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero e innocente.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nel corso di un'operazione congiunta con il personale veterinario dell'ASL, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato a Formia 580 kg di prodotti ittici rinvenuti all'interno di un ristorante etnico senza la prescritta documentazione che ne attestasse la provenienza. L'ispezione rientra nell'operazione regionale Firefish Catch, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, che dal 21 al 30 settembre ha visto impegnati i comandi dipendenti lungo il litorale laziale nel contrasto della pesca illegale e nella tutela della risorsa ittica, dell'ambiente marino e dei consumatori. È stata interessata l'intera filiera del prodotto ittico, dal mare fino alla tavola dei consumatori, con verifiche nei mercati ittici, nei punti vendita, nei centri di distribuzione alimentare e nei ristoranti, dove è stato verificato il rispetto delle norme sulla tracciabilità, sulla etichettatura e sulla corretta commercializzazione del pescato. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro e sequestrata quasi una tonnellata di prodotto ittico non tracciabile. Circa 160 kg di prodotti alimentari sequestrati, 4 attività commerciali sanzionate e un bar con tavola calda chiuso. E il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano ad 8.000 euro. Uno dei controlli ha interessato un supermercato del sud pontino, dove i militari hanno sequestrato 32 kg di salumi e formaggi sottovuoto. Secondo quanto rilevato dai NAS, i prodotti erano stati confezionati senza rispettare i previsti protocolli igienici e non riportavano indicazioni sulla data di confezionamento e sui tempi di conservazione sicura. Per il titolare è scattata una sanzione di 2.000 euro. Un secondo intervento ha riguardato il ristorante Sushi nel nord della provincia, dove sono stati sequestrati 47 kg di alimenti per un valore indicato di circa 1.000 euro. A Latina i controlli hanno invece interessato un panificio, dove sono stati sequestrati 80 kg di prodotti tra pane, carne e pesce. Gli alimenti, secondo quanto accertato, venivano congelati senza etichette per la tracciabilità e senza le previste schede di abbattimento termico. Al legale rappresentante dell'attività è stata contestata una multa di 2.000 euro. La situazione più rilevante ha riguardato un bar tavola calda situato all'interno di un'area di servizio. Il comune ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua e la chiusura dell'attività, mentre al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa, altri 2.000 euro. La Giunta Comunale di Formia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale di Maranola, dando seguito alla necessità di aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture e al tempo stesso migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e decoro dell'area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro, articolato in due lotti funzionali. Il primo lotto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede la realizzazione di 96 nuovi loculi frontali, la sistemazione dell'area parcheggio, nuovi accessi per le persone con disabilità, il ripristino del muro perimetrale e dei viali pedonali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria. Il secondo lotto, pari a 507.000 euro, comprende invece 80 nuovi loculi frontali e 200 cellette ossario, oltre alla sistemazione a verde di alcuni spazi e alla realizzazione dei relativi percorsi. Con questo progetto, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, affrontiamo in maniera organica una necessità concreta del cimitero di Maranola, dove gli spazi disponibili per le sepolture risultano ormai in gran parte esauriti. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione articolata in due lotti, così da poter procedere per fasi e con una visione complessiva dell'area. Non si tratta soltanto di realizzare nuovi loculi o ossari, ma di riqualificare uno spazio importante per la comunità, migliorandone accessibilità, sicurezza e decoro. È un intervento che guarda le esigenze attuali e soprattutto al fabbisogno dei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali e alla qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto. Il progetto prevede tra l'altro pavimentazioni permeabili, sistemi per la reggimentazione delle acque meteoriche, sistemazioni a verde, soluzioni costruttive in alluminio. L'ampliamento del cimitero, ha osservato l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, è stato concepito prestando attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi. L'obiettivo è realizzare un intervento funzionale alle esigenze della comunità, senza perdere di vista il contesto nel quale si inserisce. La progettazione prevede soluzioni per favorire la permeabilità delle superfici, la gestione delle acque meteoriche e la sistemazione a verde di alcune aree. Sono inoltre previsti materiali e sistemi costruttivi pensati per garantire durabilità e ridurre nel tempo la necessità di manutenzione. Il progetto individua due aree distinte all'interno del cimitero. Nel primo lotto i nuovi loculi saranno realizzati in prossimità del blocco esistente con una struttura indipendente dal punto di vista strutturale. Il secondo lotto sarà invece sviluppato nella parte interna dell'area cimiteriale. Le nuove strutture sono progettate per inserirsi negli spazi disponibili limitando l'impatto sull'accessibilità e sulla fruibilità dei viali. In occasione delle celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, la città di Gaeta ha conferito un prestigioso riconoscimento istituzionale al senatore dello Stato del Massachusetts, Sal Di Domenico, proclamandolo ufficialmente ambasciatore di Gaeta nel mondo. La nomina, sancita dall'amministrazione comunale, celebra il profondo legame di sangue, cultura e devozione che unisce il politico statunitense, cui nonni erano gaetani, alla terra d'origine della sua famiglia, erede di quelle storiche ondate migratorie che partirono dalle rive tirreniche per popolare l'area di Boston e del New England. Il conferimento del titolo si inserisce nel contesto di una visita ufficiale di straordinaria rilevanza politica e culturale avvenuta dal 24 al 28 settembre. Gaeta, infatti, ha accolto in queste quattro giornate una delegazione di altissimo profilo proveniente dal Massachusetts, composta da 19 autorevoli rappresentanti della vita pubblica e sociale americana. Nato e cresciuto a Cambridge, Sal Di Domenico ha saputo coniugare un brillante percorso politico nei palazzi delle istituzioni americane con la strenua difesa delle radici popolari e spirituali della propria gente. Il senatore ricopre infatti la carica di presidente della St. Cosmas and Damian Society di Cambridge, associazione simbolo dell'immigrazione gaetana che recentemente ha festeggiato il traguardo del centenario dalla fondazione. Portare nel cuore il nome di Gaeta, ha affermato con evidente commozione il neo ambasciatore Sal Di Domenico, è sempre stato un dovere morale, un motivo di immenso orgoglio per la mia famiglia e per tutta la nostra comunità a Cambridge. Essere nominato ambasciatore di questa meravigliosa città è un onore che va al di là di ogni incarico pubblico. Continuerò a lavorare affinché le nuove generazioni italoamericane non smettano mai di guardare a Gaeta come alla propria casa dell'anima. Un nuovo defibrillatore, grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dal Centro Anziani, è stata messa a disposizione della comunità di Castelforte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi dopo che lo strumento salvavita è stato posizionato in piazza Giovanni Paolo II nei pressi della chiesa di San Rocco. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Mamma Margherita al centro anziani e revisionato grazie alla collaborazione dell'Avis. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente del centro anziani Anna Fragnoli, la presidente dell'associazione Mamma Margherita Cristina Vezza e il sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo. Da oggi al 3 ottobre Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro ospiteranno a Formia dalle 9 alle 14 la quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni. La cerimonia inaugurale è fissata nella giornata di domani alle 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, pneumologo, ed il presidente dell'associazione Sinus Formianus, Vito Auriemma.
3: Radio Formia informa.
2: Nella Serie A2 Elite di calcio A5 maschile, il Formia Futsal ha conquistato un altro importante successo contro il CDM Futsal con il risultato di 5-1. Dopo la vittoria significativa per 9-1 nella giornata inaugurale del torneo contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, c'è stato il pareggio 4-4 sul campo del Real Fabbrica, formazione in provincia di Viterbo. E ora questo successo netto, significativo e meritato per 5-1 contro il CDM, che testimonia il cammino iniziato nel migliore dei modi nel campionato di Serie A2 Elite della formazione allenata da Alessandro Lagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Se rimanessimo senza acqua non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

essere lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Italia.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nel corso di un'operazione congiunta con il personale veterinario dell'ASL, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato a Formia 580 kg di prodotti ittici rinvenuti all'interno di un ristorante etnico senza la prescritta documentazione che ne attestasse la provenienza. L'ispezione rientra nell'operazione regionale Firefish Catch, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, che dal 21 al 30 settembre ha visto impegnati i comandi dipendenti lungo il litorale laziale nel contrasto della pesca illegale e nella tutela della risorsa ittica, dell'ambiente marino e dei consumatori. È stata interessata l'intera filiera del prodotto ittico, dal mare fino alla tavola dei consumatori, con verifiche nei mercati ittici, nei punti vendita, nei centri di distribuzione alimentare e nei ristoranti, dove è stato verificato il rispetto delle norme sulla tracciabilità, sulla etichettatura e sulla corretta commercializzazione del pescato. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro e sequestrata quasi una tonnellata di prodotto ittico non tracciabile. Circa 160 kg di prodotti alimentari sequestrati, 4 attività commerciali sanzionate e un bar con tavola calda chiuso e il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano ad 8.000 euro. Uno dei controlli ha interessato un supermercato del sud pontino, dove i militari hanno sequestrato 32 kg di salumi e formaggi sottovuoto. Secondo quanto rilevato dai NAS, i prodotti erano stati confezionati senza rispettare i previsti protocolli igienici e non riportavano indicazioni sulla data di confezionamento e sui tempi di conservazione sicura. Per il titolare è scattata una sanzione di 2.000 euro. Un secondo intervento ha riguardato il ristorante Sushi nel nord della provincia, dove sono stati sequestrati 47 kg di alimenti per un valore indicato di circa 1.000 euro. A Latina i controlli hanno invece interessato un panificio, dove sono stati sequestrati 80 kg di prodotti tra pane, carne e pesce. Gli alimenti, secondo quanto accertato, venivano congelati senza etichette per la tracciabilità e senza le previste schede di abbattimento termico. Al legale rappresentante dell'attività è stata contestata una multa di 2.000 euro. La situazione più rilevante ha riguardato un bar tavola calda situato all'interno di un'area di servizio. Il comune ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua e la chiusura dell'attività, mentre al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa, altri 2.000 euro. La Giunta Comunale di Formia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale di Maranola, dando seguito alla necessità di aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture e al tempo stesso migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e decoro dell'area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro, articolato in due lotti funzionali. Il primo lotto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede la realizzazione di 96 nuovi loculi frontali, la sistemazione dell'area parcheggio, nuovi accessi per le persone con disabilità, il ripristino del muro perimetrale e dei viali pedonali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria. Il secondo lotto, pari a 507.000 euro, comprende invece 80 nuovi loculi frontali e 200 cellette ossario, oltre alla sistemazione a verde di alcuni spazi e alla realizzazione dei relativi percorsi. Con questo progetto, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, affrontiamo in maniera organica una necessità concreta del cimitero di Maranola, dove gli spazi disponibili per le sepolture risultano ormai in gran parte esauriti. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione articolata in due lotti, così da poter procedere per fasi e con una visione complessiva dell'area. Non si tratta soltanto di realizzare nuovi loculi o ossari, ma di riqualificare uno spazio importante per la comunità, migliorandone accessibilità, sicurezza e decoro. È un intervento che guarda le esigenze attuali e soprattutto al fabbisogno dei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali e alla qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto. Il progetto prevede tra l'altro pavimentazioni permeabili, sistemi per la regimentazione delle acque meteoriche, sistemazioni a verde, soluzioni costruttive in alluminio. L'ampliamento del cimitero, ha osservato l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, è stato concepito prestando attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi. L'obiettivo è realizzare un intervento funzionale alle esigenze della comunità, senza perdere di vista il contesto nel quale si inserisce. La progettazione prevede soluzioni per favorire la permeabilità delle superfici, la gestione delle acque meteoriche e la sistemazione a verde di alcune aree. Sono inoltre previsti materiali e sistemi costruttivi pensati per garantire durabilità e ridurre nel tempo la necessità di manutenzione. Il progetto individua due aree distinte all'interno del cimitero. Nel primo lotto i nuovi loculi saranno realizzati in prossimità del blocco esistente con una struttura indipendente dal punto di vista strutturale. Il secondo lotto sarà invece sviluppato nella parte interna dell'area cimiteriale. Le nuove strutture sono progettate per inserirsi negli spazi disponibili, limitando l'impatto sull'accessibilità e sulla fruibilità dei viali. In occasione delle celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, la città di Gaeta ha conferito un prestigioso riconoscimento istituzionale al senatore dello Stato del Massachusetts, Sal Di Domenico, proclamandolo ufficialmente ambasciatore di Gaeta nel mondo. La nomina, sancita dall'amministrazione comunale, celebra il profondo legame di sangue, cultura e devozione che unisce il politico statunitense, i cui nonni erano gaetani, alla terra d'origine della sua famiglia, erede di quelle storiche ondate migratorie che partirono dalle rive tirreniche per popolare l'area di Boston e del New England. Il conferimento del titolo si inserisce nel contesto di una visita ufficiale di straordinaria rilevanza politica e culturale avvenuta dal 24 al 28 settembre. Gaeta, infatti, ha accolto in queste quattro giornate una delegazione di altissimo profilo proveniente dal Massachusetts, composta da 19 autorevoli rappresentanti della vita pubblica e sociale americana. Nato e cresciuto a Cambridge, Sal Di Domenico ha saputo coniugare un brillante percorso politico nei palazzi delle istituzioni americane con la strenua difesa delle radici popolari e spirituali della propria gente. Il senatore ricopre infatti la carica di presidente della St. Cosmas and Damian Society di Cambridge, associazione simbolo dell'immigrazione gaetana che recentemente ha festeggiato il traguardo del centenario dalla fondazione. Portare nel cuore il nome di Gaeta, ha affermato con evidente commozione il neo ambasciatore Sal Di Domenico, è sempre stato un dovere morale, un motivo di immenso orgoglio per la mia famiglia e per tutta la nostra comunità a Cambridge. Essere nominato ambasciatore di questa meravigliosa città è un onore che va al di là di ogni incarico pubblico. Continuerò a lavorare affinché le nuove generazioni italoamericane non smettano mai di guardare a Gaeta come alla propria casa dell'anima. Un nuovo defibrillatore, grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dal Centro Anziani, è stata messa a disposizione della comunità di Castelforte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi dopo che lo strumento salvavita è stato posizionato in piazza Giovanni Paolo II nei pressi della chiesa di San Rocco. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Mamma Margherita al centro anziani e revisionato grazie alla collaborazione dell'Avis. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente del centro anziani Anna Fragnoli, la presidente dell'associazione Mamma Margherita Cristina Vezza e il sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo. Da oggi al 3 ottobre Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro ospiteranno a Formia dalle 9 alle 14 la quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni. La cerimonia inaugurale è fissata nella giornata di domani alle 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, pneumologo, e il presidente dell'associazione Sinus Formianus, Vito Auriemma.
5: Radio Formia vi informa.
4: Nella Serie A2 Elite di calcio A5 maschile, il Formia Futsal ha conquistato un altro importante successo contro il CDM Futsal con il risultato di 5-1. Dopo la vittoria significativa per 9-1 nella giornata inaugurale del torneo contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, c'è stato il pareggio 4-4 sul campo del Real Fabbrica, formazione in provincia di Viterbo. E ora questo successo netto, significativo e meritato per 5-1 contro il CDM, che testimonia il cammino iniziato nel migliore dei modi nel campionato di Serie A2 Elite della formazione allenata da Alessandro Lagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Me. Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Subito un incidente che vede la chiusura momentanea del tratto tra Ferentino e Piscitelli. Si consiglia percorso alternativo su strada via Torre Noverana, per chi viene da Roma, mentre per chi viene da Frosinone si consiglia via Casilina Nord. Rimaniamo a Frosinone, rallentamenti per traffico su via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Code anche sulla via Perfiuggi tra Madonna della Neve e la rotatoria di Brunella verso quest'ultima. Ci spostiamo a Latina, rallentamenti in viale Vittorio Veneto e viale dello Statuto nei due sensi di marcia. Code anche su via Don Carlo Torello tra piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. Ed infine a Borgo Piave, code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Nino, ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Subito un incidente che vede la chiusura momentanea del tratto tra Ferentino e Piscitelli. Si consiglia percorso alternativo su strada via Torre Noverana per chi viene da Roma, mentre per chi viene da Frosinone si consiglia via Casilina Nord. Rimaniamo a Frosinone, rallentamenti per traffico su via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Code anche sulla via Perfiuggi tra Madonna della Neve e la rotatoria di Brunella verso quest'ultima. Ci spostiamo a Latina, rallentamenti in viale Vittorio Veneto e viale dello Statuto nei due sensi di marcia. Code anche su via Don Carlo Torello tra piazza Aldo Moro e la rotatoria per strada Piccarello, anche in questo caso in entrambe le direzioni. Ed infine a Borgo Piave, code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera puoi.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke.

0: che ho serate musicali con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. California,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nel corso di un'operazione congiunta con il personale veterinario dell'ASL, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato a Formia 580 kg di prodotti ittici rinvenuti all'interno di un ristorante etnico senza la prescritta documentazione che ne attestasse la provenienza. L'ispezione rientra nell'operazione regionale Firefish Catch, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, che dal 21 al 30 settembre ha visto impegnati i comandi dipendenti lungo il litorale laziale nel contrasto della pesca illegale e nella tutela della risorsa ittica, dell'ambiente marino e dei consumatori. È stata interessata l'intera filiera del prodotto ittico, dal mare fino alla tavola dei consumatori, con verifiche nei mercati ittici, nei punti vendita, nei centri di distribuzione alimentare e nei ristoranti, dove è stato verificato il rispetto delle norme sulla tracciabilità, sulla etichettatura e sulla corretta commercializzazione del pescato. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro e sequestrata quasi una tonnellata di prodotto ittico non tracciabile. Circa 160 kg di prodotti alimentari sequestrati, 4 attività commerciali sanzionate e un bar con tavola calda chiuso. E il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano ad 8.000 euro. Uno dei controlli ha interessato un supermercato del Sud Pontino, dove i militari hanno sequestrato 32 kg di salumi e formaggi sottovuoto. Secondo quanto rilevato dai NAS, i prodotti erano stati confezionati senza rispettare i previsti protocolli igienici e non riportavano indicazioni sulla data di confezionamento e sui tempi di conservazione sicura. Per il titolare è scattata una sanzione di 2.000 euro. Un secondo intervento ha riguardato il ristorante Sushi nel nord della provincia, dove sono stati sequestrati 47 kg di alimenti per un valore indicato di circa 1.000 euro. A Latina i controlli hanno invece interessato un panificio, dove sono stati sequestrati 80 kg di prodotti tra pane, carne e pesce. Gli alimenti, secondo quanto accertato, venivano congelati senza etichette per la tracciabilità e senza le previste schede di abbattimento termico. Al legale rappresentante dell'attività è stata contestata una multa di 2.000 euro. La situazione più rilevante ha riguardato un bar tavola calda situato all'interno di un'area di servizio. Il comune ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua e la chiusura dell'attività, mentre al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa altri 2.000 euro. La Giunta Comunale di Formia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale di Maranola, dando seguito alla necessità di aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture e al tempo stesso migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e decoro dell'area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro, articolato in due lotti funzionali. Il primo lotto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede la realizzazione di 96 nuovi locali frontali, la sistemazione dell'area parcheggio, nuovi accessi per le persone con disabilità, il ripristino del muro perimetrale e dei viali pedonali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria. Il secondo lotto, pari a 507.000 euro, comprende invece 80 nuovi locali frontali e 200 cellette ossario, oltre alla sistemazione a verde di alcuni spazi e alla realizzazione dei relativi percorsi. Con questo progetto, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, affrontiamo in maniera organica una necessità concreta del cimitero di Maranola, dove gli spazi disponibili per le sepolture risultano ormai in gran parte esauriti. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione articolata in due lotti, così da poter procedere per fasi e con una visione complessiva dell'area. Non si tratta soltanto di realizzare nuovi locali o ossari, ma di riqualificare uno spazio importante per la comunità, migliorandone accessibilità, sicurezza e decoro. È un intervento che guarda le esigenze attuali e soprattutto al fabbisogno dei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali e alla qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto. Il progetto prevede tra l'altro pavimentazioni permeabili, sistemi per la regimentazione delle acque meteoriche, sistemazioni a verde, soluzioni costruttive in alluminio. L'ampliamento del cimitero, ha osservato l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, è stato concepito prestando attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi. L'obiettivo è realizzare un intervento funzionale alle esigenze della comunità, senza perdere di vista il contesto nel quale si inserisce. La progettazione prevede soluzioni per favorire la permeabilità delle superfici, la gestione delle acque meteoriche e la sistemazione a verde di alcune aree. Sono inoltre previsti materiali e sistemi costruttivi pensati per garantire durabilità e ridurre nel tempo la necessità di manutenzione. Il progetto individua due aree distinte all'interno del cimitero. Nel primo lotto i nuovi loculi saranno realizzati in prossimità del blocco esistente con una struttura indipendente dal punto di vista strutturale. Il secondo lotto sarà invece sviluppato nella parte interna dell'area cimiteriale. Le nuove strutture sono progettate per inserirsi negli spazi disponibili, limitando l'impatto sull'accessibilità e sulla fruibilità dei viali. In occasione delle celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, la città di Gaeta ha conferito un prestigioso riconoscimento istituzionale al senatore dello Stato del Massachusetts, Sal Di Domenico, proclamandolo ufficialmente ambasciatore di Gaeta nel mondo. La nomina, sancita dall'amministrazione comunale, celebra il profondo legame di sangue, cultura e devozione che unisce il politico statunitense, cui nonni erano gaetani, alla terra d'origine della sua famiglia, erede di quelle storiche ondate migratorie che partirono dalle rive tirreniche per popolare l'area di Boston e del New England. Il conferimento del titolo si inserisce nel contesto di una visita ufficiale di straordinaria rilevanza politica e culturale avvenuta dal 24 al 28 settembre. Gaeta, infatti, ha accolto in queste quattro giornate una delegazione di altissimo profilo proveniente dal Massachusetts, composta da 19 autorevoli rappresentanti della vita pubblica e sociale americana. Nato e cresciuto a Cambridge, Sal Di Domenico ha saputo coniugare un brillante percorso politico nei palazzi delle istituzioni americane con la strenua difesa delle radici popolari e spirituali della propria gente. Il senatore ricopre infatti la carica di presidente della St. Cosmas and Damian Society di Cambridge, associazione simbolo dell'immigrazione gaetana che recentemente ha festeggiato il traguardo del centenario dalla fondazione. Portare nel cuore il nome di Gaeta, ha affermato con evidente commozione il neo ambasciatore Sal Di Domenico, è sempre stato un dovere morale, un motivo di immenso orgoglio per la mia famiglia e per tutta la nostra comunità a Cambridge. Essere nominato ambasciatore di questa meravigliosa città è un onore che va al di là di ogni incarico pubblico. Continuerò a lavorare affinché le nuove generazioni italoamericane non smettano mai di guardare a Gaeta come alla propria casa dell'anima. Un nuovo defibrillatore, grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dal Centro Anziani, è stata messa a disposizione della comunità di Castelforte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi dopo che lo strumento salvavita è stato posizionato in piazza Giovanni Paolo II nei pressi della chiesa di San Rocco. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Mamma Margherita al Centro Anziani e revisionato grazie alla collaborazione dell'Avis. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente del Centro Anziani, Anna Fragnoli, la presidente dell'associazione Mamma Margherita, Cristina Vezza, e il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo. Da oggi al 3 ottobre Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro ospiteranno a Formia, dalle 9 alle 14, la quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni. La cerimonia inaugurale è fissata nella giornata di domani alle 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, pneumologo, ed il presidente dell'associazione Sinus Formianus, Vito Auriemma.
3: Radio Formia informa.
2: Nella Serie A2 Elite di calcio a 5 maschile, il Formia Futsal ha conquistato un altro importante successo contro il CDM Futsal con il risultato di 5-1. Dopo la vittoria significativa per 9-1 nella giornata inaugurale del torneo contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, c'è stato il pareggio 4-4 sul campo del Real Fabbrica, formazione in provincia di Viterbo. E ora questo successo netto, significativo e meritato per 5-1 contro il CDM, che testimonia il cammino iniziato nel migliore dei modi nel campionato di Serie A2 Elite della formazione allenata da Alessandro Lagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: vita.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Nel corso di un'operazione congiunta con il personale veterinario dell'ASL, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato a Formia 580 kg di prodotti ittici rinvenuti all'interno di un ristorante etnico senza la prescritta documentazione che ne attestasse la provenienza. L'ispezione rientra nell'operazione regionale Firefish Catch, coordinata dalla Direzione Marittima del Lazio, che dal 21 al 30 settembre ha visto impegnati i comandi dipendenti lungo il litorale laziale nel contrasto della pesca illegale e nella tutela della risorsa ittica, dell'ambiente marino e dei consumatori. È stata interessata l'intera filiera del prodotto ittico, dal mare fino alla tavola dei consumatori, con verifiche nei mercati ittici, nei punti vendita, nei centri di distribuzione alimentare e nei ristoranti, dove è stato verificato il rispetto delle norme sulla tracciabilità, sulla etichettatura e sulla corretta commercializzazione del pescato. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro e sequestrata quasi una tonnellata di prodotto ittico non tracciabile. Circa 160 kg di prodotti alimentari sequestrati, 4 attività commerciali sanzionate e un bar con tavola calda chiuso e il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri del NAS di Latina sul territorio provinciale. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano ad 8.000 euro. Uno dei controlli ha interessato un supermercato del Sud Pontino, dove i militari hanno sequestrato 32 kg di salumi e formaggi sottovuoto. Secondo quanto rilevato dai NAS, i prodotti erano stati confezionati senza rispettare i previsti protocolli igienici e non riportavano indicazioni sulla data di confezionamento e sui tempi di conservazione sicura. Per il titolare è scattata una sanzione di 2.000 euro. Un secondo intervento ha riguardato il ristorante Sushi nel nord della provincia, dove sono stati sequestrati 47 kg di alimenti per un valore indicato di circa 1.000 euro. A Latina i controlli hanno invece interessato un panificio dove sono stati sequestrati 80 kg di prodotti tra pane, carne e pesce. Gli alimenti, secondo quanto accertato, venivano congelati senza etichette per la tracciabilità e senza le previste schede di abbattimento termico. Al legale rappresentante dell'attività è stata contestata una multa di 2.000 euro. La situazione più rilevante ha riguardato un bar tavola calda situato all'interno di un'area di servizio. Il comune ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua e la chiusura dell'attività, mentre al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa altri 2.000 euro. La Giunta Comunale di Formia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale di Maranola, dando seguito alla necessità di aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture e al tempo stesso migliorare le condizioni di accessibilità, sicurezza e decoro dell'area. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro, articolato in due lotti funzionali. Il primo lotto, del valore complessivo di 500.000 euro, prevede la realizzazione di 96 nuovi loculi frontali, la sistemazione dell'area parcheggio, nuovi accessi per le persone con disabilità, il ripristino del muro perimetrale e dei viali pedonali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria. Il secondo lotto, pari a 507.000 euro, comprende invece 80 nuovi loculi frontali e 200 cellette ossario, oltre alla sistemazione a verde di alcuni spazi e alla realizzazione dei relativi percorsi. Con questo progetto, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, affrontiamo in maniera organica una necessità concreta del cimitero di Maranola, dove gli spazi disponibili per le sepolture risultano ormai in gran parte esauriti. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione articolata in due lotti, così da poter procedere per fasi e con una visione complessiva dell'area. Non si tratta soltanto di realizzare nuovi loculi o ossari, ma di riqualificare uno spazio importante per la comunità, migliorandone accessibilità, sicurezza e decoro. È un intervento che guarda le esigenze attuali e soprattutto al fabbisogno dei prossimi anni. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali e alla qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto. Il progetto prevede tra l'altro pavimentazioni permeabili, sistemi per la regimentazione delle acque meteoriche, sistemazioni a verde, soluzioni costruttive in alluminio. L'ampliamento del cimitero, ha osservato l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, è stato concepito prestando attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi. L'obiettivo è realizzare un intervento funzionale alle esigenze della comunità, senza perdere di vista il contesto nel quale si inserisce. La progettazione prevede soluzioni per favorire la permeabilità delle superfici, la gestione delle acque meteoriche e la sistemazione a verde di alcune aree. Sono inoltre previsti materiali e sistemi costruttivi pensati per garantire durabilità e ridurre nel tempo la necessità di manutenzione. Il progetto individua due aree distinte all'interno del cimitero. Nel primo lotto i nuovi loculi saranno realizzati in prossimità del blocco esistente con una struttura indipendente dal punto di vista strutturale. Il secondo lotto sarà invece sviluppato nella parte interna dell'area cimiteriale. Le nuove strutture sono progettate per inserirsi negli spazi disponibili limitando l'impatto sull'accessibilità e sulla fruibilità dei viali. In occasione delle celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, la città di Gaeta ha conferito un prestigioso riconoscimento istituzionale al senatore dello Stato del Massachusetts Sal Di Domenico, proclamandolo ufficialmente ambasciatore di Gaeta nel mondo. La nomina, sancita dall'amministrazione comunale, celebra il profondo legame di sangue, cultura e devozione che unisce il politico statunitense, i cui nonni erano gaetani, alla terra d'origine della sua famiglia, erede di quelle storiche ondate migratorie che partirono dalle rive tirreniche per popolare l'area di Boston e del New England. Il conferimento del titolo si inserisce nel contesto di una visita ufficiale di straordinaria rilevanza politica e culturale avvenuta dal 24 al 28 settembre. Gaeta, infatti, ha accolto in queste quattro giornate una delegazione di altissimo profilo proveniente dal Massachusetts, composta da 19 autorevoli rappresentanti della vita pubblica e sociale americana. Nato e cresciuto a Cambridge, Sal Di Domenico ha saputo coniugare un brillante percorso politico nei palazzi delle istituzioni americane con la strenua difesa delle radici popolari e spirituali della propria gente. Il senatore ricopre infatti la carica di presidente della St. Cosmas and Damian Society di Cambridge, associazione simbolo dell'immigrazione gaetana che recentemente ha festeggiato il traguardo del centenario dalla fondazione. Portare nel cuore il nome di Gaeta, ha affermato con evidente commozione il neo ambasciatore Sal Di Domenico, è sempre stato un dovere morale e un motivo di immenso orgoglio per la mia famiglia e per tutta la nostra comunità a Cambridge. Essere nominato ambasciatore di questa meravigliosa città è un onore che va al di là di ogni incarico pubblico. Continuerò a lavorare affinché le nuove generazioni italoamericane non smettano mai di guardare a Gaeta come alla propria casa dell'anima. Un nuovo defibrillatore, grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dal Centro Anziani, è stata messa a disposizione della comunità di Castelforte. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi dopo che lo strumento salvavita è stato posizionato in piazza Giovanni Paolo II nei pressi della chiesa di San Rocco. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Mamma Margherita al Centro Anziani e revisionato grazie alla collaborazione dell'Avis. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente del Centro Anziani, Anna Fragnoli, la presidente dell'associazione Mamma Margherita, Cristina Vezza, e il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo. Da oggi al 3 ottobre Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro ospiteranno a Formia, dalle 9 alle 14, la quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni. La cerimonia inaugurale è fissata nella giornata di domani alle 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, pneumologo, e il presidente dell'associazione Sinus Formianus, Vito Auriemma. Radio Formia informa. Nella Serie A2 Elite di calcio A5 maschile, il Formia Futsal ha conquistato un altro importante successo contro il CDM Futsal con il risultato di 5-1. Dopo la vittoria significativa per 9-1 nella giornata inaugurale del torneo contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, c'è stato il pareggio 4-4 sul campo del Real Fabbrica, formazione in provincia di Viterbo. E ora questo successo netto, significativo e meritato per 5-1 contro il CDM, che testimonia il cammino iniziato nel migliore dei modi nel campionato di Serie A2 Elite della formazione allenata da Alessandro Lagalà. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

nasce da una distrazione, nasce da una distrazione che disperazione, nasce da una

Un brano ricco di riferimenti blues è questo, Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità. E in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore sofisticato. Questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Just Train, sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Just Train, e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbow's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbow's Random Control, con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portal da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Tag in a dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig,

Il jazz elegantissimo di Émile Parisien, sassofonista e produttore francese. Questo è un ascolto da un disco importante, secondo me, come Floating, l'estratto Portal per il quartetto di Émile Parisien. Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees, come How Deep Is Your Love? Kubla.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love, in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo, prima dell'artista jazz della settimana, un'ottima formazione a funk tedesca. Loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Páez con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Páez, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evio Giordini con Linha e siete all'ascolto del Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Jazz Train.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritto dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail francescomusica1960@virgilio.it e vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, non rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Krüchten. Alla prossima su Jazz Train.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.